sciogliete l'uno, teso trombo al treno, dalla sciogliere. Se ne posa vostro.